che la grande chiesa trevano di la penna di sedere in anima Gesù verso parlando a